0: cinco, non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello.
1: Parola.
0: Che c'è in questa parola?